0: yen kone yen fa so I saw dede so I saw to say
1: yeah me I don't
0: want to I saw yen we pa eti o
1: e fa che yen ma
0: I didn't dey answer yen ma da be na so che o obi me bi ade
1: e ba to mi ti mi to e che pa
0: da be na o che be me bi ade
1: me ko market ya
0: me sa de ah o ko market a o che ade
1: I'm che boys na de
0: o che boys. That's all you see.